cheesecake and Rupert da da do da da da da da da da da da da da da da da da da da oh, cheesecake munching on the cheesecake, munching on the cheesecake. Oh, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, crazy over cheesecake. Cheesecake.